0: Vous écoutez United Radio.
1: Vous écoutez United Radio.
2: United Radio. Radio.
0: Sur 97.6.
1: 97.6.
0: FM.
3: Wow, wow. Ho presente non sta sua. Agriode. Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
4: Mami, ho pido.